0: la faccia tutta catalana, figa fiava, cielo cartitti, dei dei dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa flava.
1: Imagina. Imagina Radio.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.